0: cosa può succedere a due giovani sposi nei primi 5 anni del loro matrimonio. Matrimonio d'amore, naturalmente. Simpatico lui, bella lei. Momenti di felicità, di spensieratezza, momenti di speranza, momenti e momenti d'amore e di gioia. Gioia, gioia. Certo, che altro potrebbe succedere? Questa è la facciata, ma... Eh sì, c'è sempre un ma, c'è sempre un però, e c'è sempre un Marco.
1: Luisa, tu eri la donna giusta per me. Mi sei sempre piaciuta, credimi.
0: Una Marta.
2: Canta, amore, canta.
1: Ma che canto?
0: Una public relation?
2: I rami secchi vanno potati. Zac, zac.
1: Ah, zac, zac.
0: Un ingegnere?
3: Oh, no, no.
0: Una moglie dell'ingegnere? Un amico di lui?
4: L'avremmo fatti 100 metri.
1: Beh, sì.
4: E allora fermati, tu vai di fretta.
0: Un amico di lei? Eh sì, c'è sempre tanta gente nella vita di due giovani sposi. E tanti avvenimenti dolci, drammatici, tormentati, appassionati. E arriva così sempre il momento in cui qualcuno propone:
2: ancora una volta prima di lasciarci.
0: Ancora una volta prima di lasciarci. Ma poi, perché lasciarci?

0: Una storia moderna, una storia di oggi, una storia vera, nella quale quanti di noi si ritroveranno? Ancora una volta, prima di lasciarci.
1: Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

0: poi dove...
1: Dimmi dove sono i diamanti e me ne andrò.
0: Non lo so. Io non lo so se è stato mio padre. Io non lo so.
1: Peggio per te.